0: Berta, muri pio more molelo, e se ne era ne yumanaka.
1: Papa, non si sono ricordato mai con te, non sicuro, ma già ho avuto che sinta.
0: Manaka, ndo wane poka yeyo. Kinro ape ma pupa ma chikana frangu oye kale oyahu yu hiyo.
1: Maji papa, hatua farangu kala nile wa maikuta pa.
0: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata. Farangu, onimo kali harno karna ikuru sinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
2: Jenny.